0: Il supporto a Radio Italia of Cleveland è in parte fornito da Ciao St. Louis, un'organizzazione impegnata a promuovere l'identità culturale italiana di St. Louis ed a preservare la narrativa storica del quartiere italiano noto come The Hill. Il tutto attraverso immagini, documenti, racconti, mostre ed eventi in collaborazione con altri gruppi. Il loro portale del consorzio radiofonico Ciao USA Radio Italia archivia diversi programmi italiani, nazionali ed internazionali, tra cui Radio Italia Cleveland. Per ulteriori informazioni potete visitare il loro sito web www.ciaosti.com www.ciaosti.com.
1: And once again, I want to thank my dear friend Johnny Apichafogo for recording that advertisement, if you will, that underwriting for me in Italian, flawless.